avanza. Ma Susanna si avanza, io vo provarmi, fingiati non vederla. E quella buona perla la vorrebbe sposar. Di me fa ben, ma la Figaro al fine non può meglio sperarsi. La ragione è tu, che lingua, manco male con un sacco quanto male. Ma questo è giudizio.

questa mia canzone più ti vo dare. E che ne debbo fare? Leggila alla padrona, leggila tu medesima, leggila un

casa. Ma Susanna si avanza, io vo provarmi, fingendo di non vederla. E quella buona perla la vorrebbe sposar. Di beffamento da Figaro al fine non può meglio sperarsi. L'argento è tu, che lingua! Manco male,

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenire migliore. Giorgio Germont.